0: Tutto dia.
1: Tutto dia.
2: Tutto dia.
3: Tutto dia.
4: Tutto dia.
5: Tutto dia.
6: Tutto dia.
7: Tutto dia.
8: Tutto dia.